Alleluia, Padre. Alleluia, Signore. Sei toccato. Sei toccato, sei toccato. Non avversai la battaglia.